0: Calle 104.5, la radio de la ciudad.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?